casa mia, quanto mi piace questo posto, sì, mi manca il libro di mamma. Mi piace girare sul lago, mi ciò con la bicicletta, mio cagnetto. Noi piace bere il prosecco, non la berremo solo un bucetto. Sullo schermo andiamo a spasso, il buono del banco riempie il parco. Quando insieme siamo fratelli, fumiamo la canna sui scatelli. La cura che chiara, sogni nell'aria, la chitarra suona sotto le luci cara.